0: Mzomba. Oyoki sangoide.
1: Sangoni nyango.
0: Mamu bale oyo tozalaki lobiti. Jejanine. Akufi. Ah! Mzambe, hein? Mokili, hein?